0: Dance.ro. Dance.ro. Dance.ro.
1: Qui dove il mare lucido e dove tira fuori.